si sta spogliando l'odalisca, è già da un'ora che lo fa, esasperante il suo languore, aiuto, orchestrina del mio cuore, ride la stella Aldebaran.

arriva un tipo di Milano, tutto nottambulo languore, mette la mancia sopra il piano e chiede che si suoni ancora, ancora, si suona ancora orchestrina, che poi vedrai che se ne andrà. Suonate bella madunina, forza orchestrina del mio cuore, ride la stella Aldebarano.